0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor. The

0: interrupting something?
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
0: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
3: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
4: Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Give me a fat man! Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
0: Radio Dance Floor.
6: I know you wanna say.
2: Open your mind.
0: The sound of the 90s.
7: Su Radio Dance Floor c'è

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e il lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1993.

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
2: Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

grigio biancastra, come la sabbia di una spiaggia, con molte impronte, e c'è una specie di nuvola bianca che la circonda. Ci sono delle piccole colline di pietra. È molto, molto bello, ma non sembra un posto adatto per viverci e lavorare.

0: going to happen with techno.
1: I suonati di Enrico.
2: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento I suonati di Enrico al sabato alle 16. Ti aspetto.
1: www.radiodancefloor.it
3: 1999.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Dance Floor.
4: Back to the 90s.
5: La radio ufficiale degli anni 90.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: What's up, y'all? This is Tupac.
8: What's up, y'all? I'm Beyonce.
9: This is Basement Jam.
10: What's up, we're Destiny's Child.
11: This is Big Will Smith.
12: Hey, check this out, man. It's your boy, Young Dro.
13: Hi, this is Madonna.
14: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor. I grandi successi pop degli anni 90.

0: fa la differenza.
1: Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Dance Floor. The sound of the 90s. Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 6 e 3 minuti.
2: Dance Floor.
5: Please welcome, D-minor.
6: Exploring the other side of 90s dance music. On Radio Dance Floor. Stay on the other side, stay on the credit side. Stay minor. Hosting the show, Gregorio.
7: And welcome aboard once again. This is D-minor once again with Gregorio on the mic. For the next 60 minutes, we explore the other side of the shore. We are focused on the B-side, digging the labels, the ghost producer, the remixer who redefined the 90s sound. No hype, just the real DNA of the dance floor. Let's start right away with the first record, Limoni Tavoli Semplici, Black Box. This is the Kamasutra remix from 1995, remixed by Alex Neri and Marco Baroni. It takes the soulful vocal of Marta Walsh and robs them in that sophisticated deep house atmosphere that only Neri and Baroni duo could deliver. Black Box, Not Anyone, Kamasutra Remix, D minor begins, Stay minor.

0: And this is the end also for today, D minor and Sia. We have traveled through the credits and the hidden grooves, but the journey doesn't end here. I remember you that beside the live version, you can also listen to the replays offered by this radio station. Gregorio Cello to you. Stay on the other side, stay on the credit side, stay minor.
1: Stay on the other side, stay on the credit side, stay minor. See you soon.
2: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 7:05.
3: Dance floor.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.
8: Come nell'infinito del sole. Dal raggio che attraversa il mare. Libero di possedere e volare.

Stai per decollare. Stai per decollare.

0: Floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Dance floor.
4: Turn on that radio to station.
5: The sound of the 90s.
6: Radio Dance Floor.
7: Luce Verde Italia.
8: Bentrovati, coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Rallentamenti sulla statale 340 Regina nelle due direzioni per un incidente avvenuto all'altezza di Carlazzo. Un chilometro di coda a causa di un mezzo in panne sulla 26 dei trafori tra Ovada e Masone in direzione Voltri. Code per traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Bologna-Borgo Panicale e Bologna-Fiera in direzione Ancona. Rallentamenti per lavori sulla 1 Bologna-Firenze tra Valdarno e Incisa verso Bologna. E sul tratto Roma-Napoli di questa autostrada è un cantiere la causa delle code tra Caserta Sud e il bivio per la 30 Caserta Salerno in direzione Roma, mentre è il traffico intenso la causa delle code di 2 km sulla 30 Caserta Salerno tra Maddaloni e il bivio per la 1 Roma-Napoli in direzione Caserta. Allerta meteo della Protezione Civile per piogge e temporali anche di forte intensità e vento forte, di colore arancione su alcuni settori di Liguria ed Emilia-Romagna e di colore gialla in Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria, Veneto, oltre che nei restanti settori di Liguria ed Emilia Romagna. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI.
9: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Radio Dance Floor.
4: I know you wanna say.
5: Open your mind.
3: The sound of the 90s.
6: Hi, this is Jennifer Lopez.
7: Hey yo, this is Eminem.
8: Ciao, siamo Take That.
9: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Dance Floor, Back to the 90s.
2: Su Radio Dance Floor c'è

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1996.

0: Della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
1: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. 5 km di coda sulla 9 Milano-Chiasso tra il bivio per la Pedemontana e Origio a causa di un incidente avvenuto in direzione Milano, mentre in carreggiata opposta, quindi verso la Svizzera, il traffico intenso la causa delle code tra Como Centro e Chiasso uscita Merci. Sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'uscita di Cascina Merlata per chi proviene da Varese. In alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Fiera Milano. Code per traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera in direzione Ancona. Coda di 1 km sulla 1 Firenze-Roma per lavori tra Fabbro e Orvieto in direzione Roma. Allerta meteo della Protezione Civile per piogge e temporali anche di forte intensità, oltre che al vento forte. Di colore arancione su alcuni settori di Liguria ed Emilia-Romagna e di colore gialla in Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria, Veneto, oltre che nei restanti settori di Liguria ed Emilia-Romagna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
6: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
7: Alla console, alla console, alla console, alla console, alla console, alla console, alla console.

0: Radio Dance Floor.
1: The sound of the 90s.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Dance Floor.
5: Back to the 90s.
6: La radio ufficiale degli anni 90.
7: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1994.

0: l'affetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
2: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Radio Dance Floor.
4: La radio ufficiale degli anni 90.
5: Hi, this is Jennifer Lopez.
6: Hey yo, this is Eminem.
7: Ciao, siamo Take That.
8: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio Dance Floor. I know you wanna say it.
12: Open your mind.
0: The sound of the 90s. Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la decima edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, spostamenti in parte penalizzati dal maltempo che sta interessando le regioni centro-settentrionali. Allerta arancione su ampi settori della Liguria e su parte dell'Emilia-Romagna. Gialla sull'intero territorio di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Umbria e su settori di Liguria, Friuli, Venezia Giulia, Marche e Toscana. I maggiori disagi al momento si registrano proprio in Liguria per un forte temporale che si è abbattuto sul medio-alto Polcevera e nella Val Varenna. Si registrano diversi allagamenti. Per avverse condizioni meteo che stanno interessando tutta la zona, rallentata la linea Pisa-La Spezia tra Viareggio e La Spezia. Ci spostiamo infine in Campania, sulla 16 Napoli-Canosa, dove per un mezzo che ha preso fuoco ci sono rallentamenti tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Torna Un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Radio Dance Floor. I know you wanna say open your mind. The sound of the 90s.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hi, we're the Sugar Babes.
6: Hey, I'm Mariah Carey.
7: Hi, I'm Robbie Williams.
8: Hey, this is Kylie.
9: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Torna Un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Spostamenti in parte penalizzati dal maltempo che sta interessando le regioni centro-settentrionali. Allerta arancione su ampi settori della Liguria e su parte dell'Emilia Romagna. Gialla sull'intero territorio di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Umbria e su settori di Friuli, Venezia Giulia, Marche e Toscana. Code per traffico intenso sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra Sastino di Livenza e il bivio per la A28 Portogruaro-Pordenone verso Trieste. Sulla 8 Milano-Varese chiusa l'uscita di Cascina Merlata per chi proviene da Varese a causa di un incidente. In alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita di Fiera Milano. 2 chilometri di coda sulla A7 Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Bolzaneto per la presenza di materiali dispersi sulla carreggiata che conduce a Genova. È un mezzo in panne la causa dei 3 chilometri di coda sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova Nervi e Recco verso Rosignano. Coda a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra San Lazzaro e il bivio con l'autosole per lavori sulla carreggiata nord. Coda di 1 chilometro sulla 1 Firenze-Roma per lavori tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Ci spostiamo in Campania sulla 16 Napoli-Canosa, un cantiere rallenta il traffico tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI. You know what it is. Radio Dance Club. Back to the 90s.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: You know what it is? Radio Dance Club.
2: Back to the 90s.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hi, we're the Sugar Babes.
5: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Hi, I'm Robbie Williams.
7: Hey, this is Kylie.
8: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: And I'm out. Retape.
1: Mixtape. Come back soon.
2: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
3: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Radio Dance Floor. I know you wanna say.
14: Open your mind.
13: The sound of the 90s.
14: Let's go.
13: Daniel's Jack.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 15 e un minuto.
3: Dance floor.
6: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
7: Timeline. Timeline.
8: Rewind the tape now.
9: Prendetelo come un viaggio di studio.
10: Ben ritrovati da Enrico. Nuovo appuntamento con Timeline. Si va ad esplorare il mese di settembre del 1996. Possiamo partire.
7: Timeline.
10: 8 settembre 1996 parte il 95esimo campionato di Serie A, 65esimo a girone unico, caratterizzato dalla sentenza Bosman, grazie alla quale non ci sono più limiti al tesseramento di stranieri comunitari. La nuova regolamentazione è la possibilità di portare 7 atleti in panchina e non più 5. Entrano in gioco le pay TV e con gli anni sarà una presenza sempre più forte e determinante anche a livello economico. La Juventus ha preso Zinedine Zidane e i giovani Cristian Vieri e Nicola Moruso. Alla Sampdoria sono arrivati il centrocampista Veron e dal Genoa il 22enne Vincenzo Montella. Il Parma con Carlo Ancelotti, che in quel momento ha 37 anni, uno degli allenatori più giovani in assoluto che siede in panchina, ha puntato su Chiesa e Crespo. La Lazio di Zeman si è rinforzata con l'arrivo di Nedved e Protti, attaccante del Bari. Piacenza ha continuato ad essere l'unica compagine in Serie A con una rosa completamente made in Italy. Lo scudetto sarà della Juventus, il suo 24esimo scudetto, che precederà in classifica Parma, Inter e Lazio. Capocannoniere del torneo con 24 reti sarà l'atalantino Filippo Inzaghi. Ben ritrovate e ben ritrovati, è Timeline.

prosegue il nostro viaggio nell'esplorazione del mese di settembre 1996. Siamo al 12 di settembre. Siamo in Inghilterra. La polizia londinese sventa l'attentato di Ricardo Lopez ai danni della cantante Bjork. Riccardo Lopez, un fan ossessivo, ha tentato infatti di inviare una bomba acida alla cantante islandese Bjork con l'intento di ucciderla o sfigurarla gravemente. Il pericoloso pacco è stato intercettato con successo da Scotland Yard 4 giorni dopo la sua spedizione, scongiurando una potenziale tragedia. Dopo il suo fallito complotto, Lopez si è suicidato, evidenziando i rischi psicologici estremi dello stalking delle celebrità. La cantante, sconvolta, si ritirò temporaneamente dalle scene e rafforzò le misure di sicurezza. In una dichiarazione disse: «Mi sento fortunata ad essere viva, ma è stato un duro colpo sapere che qualcuno là fuori mi odiasse così tanto». Anche questo è Timeline.

prosegue il nostro viaggio nell'esplorazione del mese di settembre 1996. 13 settembre, parliamo ancora di musica, ma ne parliamo in maniera tragica. Viene ucciso a Las Vegas Tupac Shakur, rapper e attore statunitense salito alla ribalta negli anni 90 come Tupac, nato a New York e morto a Las Vegas proprio il 13 settembre 1996, a soli 25 anni. Nella sua breve carriera pubblicò 24 album, toccando i temi della denuncia sociale, del razzismo, dell'abuso di alcol e di droga e delle guerre tra gang di strada. Successi planetari come California Love e Get Gospel gli valsero prestigiosi riconoscimenti postumi, come l'inserimento nel 2003 all'86esimo posto tra i 100 artisti immortali del mondo della musica da parte di Rolling Stone. Condannato al carcere per violenza sessuale, rimase vittima di un agguato dopo aver assistito ad un incontro di box del campione Mike Tyson. Ben ritrovate e ben ritrovati, è Timeline.

Nel settembre 1996 la vita politica italiana è caratterizzata dal progetto leghista ideato da Umberto Bossi della creazione della regione della Padania, di fatto un progetto secessionista. Il 12 settembre si apre le sorgenti del Pola, tre giorni dell'indipendenza padana, con Bossi che annuncia l'indipendenza dall'Italia, Irene Pivetti, esponente della Lega al centro di frequenti polemiche sulla gestione del partito, si esprime in maniera del tutto scettica su tale progetto e viene definitivamente cacciata dalla Lega Nord. Il 14 settembre la Chiesa, per bocca del cardinale Camillo Ruini, presidente della Commissione Episcopale Italiana, condanna la volontà leghista di arrivare alla secessione. Il 16 settembre si insedia a Venezia il governo provvisorio della Padania, ma l'annunciata grande manifestazione leghista è nel complesso un vero flop. Il 13 settembre, per la proposta leghista di secessione della Padania dal resto dell'Italia, i magistrati di Mantova e Venezia aprono un'inchiesta su Bossi. Non mancano i casi giudiziari rilevanti ancora legati alle indagini di Mani Pulite. Il 15 settembre viene infatti arrestato su ordine della procura di La Spezia l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Lorenzo Necci. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Stiamo esplorando il mese di settembre 1996 e questo è Timeline.

Nel settembre 1996 un'icona dell'apparato industriale italiano, la Olivetti di Ivrea, si trova ad affrontare la conclusione della sua drammatica crisi finanziaria. Il 4 settembre Carlo De Benedetti, amministratore delegato, è costretto a dimettersi da presidente dell'Olivetti, che nei primi sei mesi dell'anno aveva raggiunto il passivo record di 440 miliardi di lire. Il 10 settembre il titolo dell'azienda elettronica è più volte sospeso nella giornata borsistica per eccesso di ribasso, che porta le azioni della società a perdere il 20% della propria capitalizzazione dopo diversi giorni di assenza del titolo dal mercato borsistico. L'azienda, la cui sorte diviene simbolo della crisi dell'economia italiana, fu rilanciata sotto la gestione di Roberto Colaninno e nel 1999 Olivetti, attraverso la controllata Tecnos, ha lanciato un'offerta pubblica di acquisizione, un'OPA, su Telecom Italia, riuscendo ad ottenere il controllo della società con una quota del 51,02%. Questa acquisizione è stata definita l'OPA del secolo. Successivamente, nel 2003, Telecom Italia è stata incorporata in Olivetti. L'azienda, pur non essendo più la società industriale di un tempo, esiste ancora come marchio e come parte del gruppo TIM. Le fabbriche dove un tempo l'azienda inventava e costruiva i suoi prodotti, gioielli dell'architettura industriale del Novecento ed espressione del welfare aziendale voluto da Adriano Olivetti, figura straordinaria di imprenditore che si distinse per i suoi innovativi progetti industriali basati sul principio secondo cui il profitto aziendale deve essere reinvestito a beneficio della comunità, bene, questi edifici sono stati trasformati in musei.

0: Anche nel settembre 1996 non manca il Festival Bar, la 33esima edizione dal 28 maggio al 3 settembre, quando nella splendida piazza del Plebiscito di Napoli si tiene la finale. La direzione è di Vittorio Salvetti, patron tradizionale dell'evento, mentre la conduzione è affidata ad Amadeus, Alessia Marcuzzi e Corona. Il vincitore assoluto dell'edizione fu Eros Ramazzotti, sia nella categoria singoli con Più bella cosa che in quella album con Dove c'è musica. Il giorno della registrazione di entrambe le puntate della finale in piazza del Plebiscito a Napoli, l'organizzazione si trovò dinanzi ad un'affluenza di ben 200.000 spettatori, vedendosi così costretta a trasmettere la finale in diretta su Italia 1 regionale ed invitando dal primo pomeriggio, attraverso delle pubblicità dedicate, invitando la gente a non raggiungere la piazza per motivi di sicurezza. Fu un'edizione caratterizzata dalla presenza di moltissime canzoni che la programmazione delle radio aveva consacrato, come vere e proprie hit Ligabue con Vivo Morto X, oppure Certe Notti, Gerardina Trovato con Piccoli Già Grandi, gli Articolo 31 con Tranchi Fanchi, Los Locos con Macarena, Massimo Di Cataldo con Il Cuore, Zucchero con Alleluia e Il Volo, per citare soltanto alcuni grandi successi. Poi Alexia con Summer is Crazy, Robert Miles con Children e Fable, premio trofeo Festival Bar, Everything But the Girl con Wrong, le Spice Girl con Wannabe, Che, Strange World, Fool's Garden e The Lemon Tree, Babylon Zoo con Spaceman, o ancora gli Oasis con Don't Look Back in Anger. Il successo di vendita della compilation fu straordinario, in doppia musicassetta, doppio CD, con oltre 400.000 copie vendute. Se voi andate a cercare su YouTube i filmati di quella memorabile edizione, è addirittura commovente, credetemi, rivedere Robert Miles sul palco e vivere emozioni di un tempo ormai veramente lontano. Tutto questo è possibile grazie a Timeline.
1: L'estate non è una vera estate senza la Compilation Festival Bar. Compilation Festival Bar, 33 grandi successi in doppio CD o in doppia cassetta. The summer is crazy. Compilation Festival Bar, 33 grandi successi dell'estate in una compilation che non finisce mai. Compilation Festival Bar, in doppio CD o in doppia cassetta. The summer is crazy.
2: Timeline.

0: La stagione cinematografica del settembre 1996 è caratterizzata dall'uscita di due pellicole di enorme successo. Il 13 settembre è proiettato infatti Mission Impossible con la regia di Brian De Palma ed il ricco cast dominato dalle personalità di Tom Cruise e di John Voight. Nei 110 minuti del film, ambientato da Praga a Londra, con un intreccio degno del migliore James Bond ed effetti speciali innovativi per quell'epoca, si narra la vicenda dell'agente segreto Ethan Hunt, incastrato per degli omicidi nella sua stessa squadra. Bene, l'agente segreto deve sfuggire agli assassini governativi che vogliono la sua pelle e allo stesso tempo stanare chi lo ha messo in questa spaventosa situazione. Il film Mission Impossible del 1996 ha incassato oltre 457 milioni di dollari in tutto il mondo. Di questi, circa 181 milioni sono stati incassati nel Nord America e 276 milioni nel resto del mondo. In Italia ha incassato, con la valuta odierna, l'equivalente di 7,2 milioni di euro.
1: Buongiorno, signor Phelps. Questa è la sua missione, nel caso che decidesse di accettarla. Se lei o chiunque altro dei nostri agenti dovesse essere catturato e ucciso, il ministro negherà di essere mai stato a conoscenza dell'operazione. Ethan Hunt sarà il suo punto di riferimento, come sempre. Buona fortuna, Jim.
2: Un giochetto.
3: Ma sul serio?
4: Sempre.
2: È molto peggio di come pensavi. È un'imboscata. Cancella tutto, è un ordine.
5: Lo sapevano, sapevano che saremmo arrivati. Mi sentite?
6: Non mi importa come l'ha fatto, voglio sapere perché l'ha fatto.
5: Sei preoccupato per me? Perché?
6: Sei ancora vivo.
4: Sono sicura di avere qualcosa che potrebbe tornarle utile.
5: Chi ti ha mandato?
4: Nessuno!
6: Sono uomini addestrati a trasformarsi in fantasmi. Non perdiamo tempo a inseguirlo. Troviamo qualcosa che gli stia veramente a cuore e stringiamo il cerchio.
2: Tutta questa operazione era un tranello.
6: Vedo che sei molto arrabbiato.
2: Non mi hai ancora visto molto arrabbiato.
7: Questa cassetta si autodistruggerà entro 5 secondi.
0: Il secondo film è Independence Day, uscito il 27 settembre 1996. La regia è di Roland Emmerich con Will Smith nei panni del capitano Steve Hiller. La trama è semplice, straordinari gli effetti speciali, un genio della comunicazione, un pilota della disinfestazione e il presidente degli Stati Uniti sono gli eroi che salvano la Terra dalla minaccia degli alieni ed il genere umano dal rischio dell'estinzione. Dopo che gli umani hanno subito disastri enormi e quasi perso le speranze, lo scienziato ha l'idea giusta e l'astronave madre dei nemici è colpita al cuore. Il film Independence Day ha incassato complessivamente oltre 817 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 306 negli Stati Uniti. È stato uno dei film di maggior successo del 1996, superando anche Twister, uscito nell'ottobre del medesimo anno, e anche Mission Impossible, di cui già vi ho parlato. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio in timeline.
8: Al mattino ti svegli.
9: Dai.
8: Saluti i tuoi cari.
4: Pezzi.
8: Raccogli il giornale. E nonostante sembri un giorno come un altro, non lo è. Per una ragione. Fuori dal comune.
10: Siamo di fronte a un evento storico senza precedenti. La domanda siamo o no da soli nell'universo ha trovato risposta.
4: È fighissimo.
11: Quattro navette spaziali sono appena apparse sopra l'India, l'Inghilterra e la Germania.
12: Non credo che abbiano viaggiato 90 miliardi di anni luce per venire qui a iniziare una guerra.
13: Dobbiamo fermarli, ci uccideranno tutti quanti!
12: Usano i nostri satelliti contro di noi. Abbiamo poco tempo.
14: Dobbiamo lanciare una controffensiva, un massiccio attacco nucleare.
15: Sul suolo americano.
16: Se non colpiamo subito non resterà granché dell'America da difendere.
8: ci stanno sterminando.
15: La partita ha inizio, accendiamo i fuochi.
16: Nell'arco delle prossime 36 ore assisteremo alla distruzione della Terra.
15: Rientro immediato!
10: Se la vittoria sarà nostra, il 4 luglio non sarà più solo un giorno di festa per l'America, ma il giorno in cui il mondo intero ha detto con forza, chiaramente: non ce ne andremo in silenzio nella notte, non ci arrenderemo senza combattere, noi continueremo a vivere, noi sopravviveremo! Oggi festeggiamo il giorno della nostra indipendenza!
17: Questo è un vero incontro ravvicinato.

0: E adesso la pubblicità. Uno sguardo alla programmazione pubblicitaria del settembre 1996. I cellulari sono grandi protagonisti della programmazione pubblicitaria di radio e televisione, in modo particolare il Motorola StarTAC, oppure i modelli Nokia come il 3100, il 3120, il 3310, il 5110, i servizi di telefonia Telecom Italia Mobile con la promo che taglia i prezzi dei telefonini GSM con uno spot veramente efficace.
1: Sto arrivando, così ci diamo un taglio. Telecom Italia Mobile taglia i prezzi dei telefonini GSM. 5 modelli di marche importanti, confezioni arricchite, a partire da 730.000 lire IVA inclusa. Con TIM fino al 20 aprile, ai nuovi abbonati, prezzi tagliati.
0: È l'epoca della diffusione dei personal computer, allora oggetti particolarmente costosi e dalle performance insignificanti certamente rispetto alle attuali, ma in quel lontano settembre 1996 veri gioielli della nuova tecnologia. È il caso dei PC Acer con PAQ, oppure Olidata ed Olivetti, il celebre Olivetti M20, piuttosto che i top di gamma espressi dagli Apple Computer Power Macintosh.
2: Ah, il futuro. Ti aspettavi stazioni spaziali da miliardi in orbita attorno alla Terra. Ecco invece un Macintosh con la potenza RISC a meno di 4 milioni. Power Macintosh.

0: Di malinconia.
1: Il mondo corre, soprattutto qui dentro. Milioni di occhi incollati al computer. Occhi da proteggere con una corretta illuminazione del posto di lavoro, come previsto dalla legge 626. E la tecnologia per illuminare l'isola computer è italiana. E salva la vista computer 626 Beghelli. Ha tre luci, due laterali per leggere meglio i dati, una centrale per illuminare come un faro la tastiera senza riflessi sullo schermo.
2: Ora navigare su internet è diventato riposante, almeno per gli occhi.
1: Salva la vista computer 626 Beghelli. I vantaggi li vedrete con i vostri occhi.
0: A fare da vere protagoniste dei blocchi pubblicitari sono naturalmente le auto di molti marchi. La Fiat propone la Fiat Punto, la Fiat Coupé e la Barchetta con svariate promozioni. Di particolare interesse la Fiat 500 con il claim "In città la musica è cambiata". Non manca, come già vi dicevo, la Fiat Punto tra le più vendute e con continue promozioni. Poi Fiat Bravo e Brava, elegantissimo ad esempio lo spot con un testimonial di eccellenza come il noto giornalista e critico d'arte Everardo Della Noce.
3: Ma tu che ne pensi di questa operazione?
4: Ma ti dico, questa operazione Fiat Bravo e Brava senza pensieri mi convince proprio. Pensa che per una Brava si vogliono soltanto
3: 4.840.000 lire di anticipo e 330.000 lire al mese per 11 rate.
4: E finito l'anno si può decidere se saldare, prendere un'altra Fiat o restituirla. Così si fa. Così si sta tranquilli.
3: È davvero così?
4: È esattamente così. Proprio così.
0: E anche questo è Timeline.

0: grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio. Abbiamo esplorato il mese di settembre 1996. Vi aspetto al nostro prossimo incontro. Come sempre, enjoy the 90s qui on Radio Dance Floor.
1: Timeline. Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 16 e un minuto.
0: Dance Floor. Welcome. Anni 2000.

0: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Su Radio Dance Floor

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1995.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Luce Verde Italia.
4: Ben trovati. Maltempo su diverse aree del centro-nord con allerta meteo arancione su ampi settori di Liguria ed Emilia-Romagna. Allerta gialla in 8 regioni. Per quanto riguarda la situazione traffico, segnaliamo code per un incidente sulla A22 del Brennero tra Nogaro alle Rocche e l'uscita per la A4 Milano-Venezia in direzione del Brennero. Un incidente anche sulla A4 in colonna il traffico tra Monza e la barriera di Milano Est verso Milano. Lavori sulla A10 dei Fiori in colonna hanno il traffico tra Spoturno e Finale Ligure verso Ventimiglia. Per un veicolo fermo in panne sul tratto toscano dell'Autosole si registrano code tra Firenze Sud e Valdarno in direzione Roma. In Campania code per traffico intenso sulla tangenziale di Napoli tra Doganelle e Capodimonte in direzione Pozzuoli. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI. Give me a fat, man! Radio Dance Floor.

0: Ma so posso solo.
1: Radio Dance Floor 1994.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: canzoni che non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.
1: È estate sulla Riviera, fuori dal club l'aria è calda, le luci arrivano dalla strada e davanti all'ingresso c'è già quel rumore basso che ti chiama da dentro. Non sei ancora entrato, ma la notte è già partita. Io sono Jack e in console con me per questa nuova puntata, come sempre, c'è Casanova. Arriva XL Wonderland. Dancebox comincia adesso.
0: Dancebox.

dentro Dance Box funziona diversamente. Se la cassa tiene, se il giro resta pulito, se la radio non si spegne, allora per un attimo basta davvero. Il prossimo disco è diretto, frontale, fisico. Arriva Baby D, You and Me.

Magari eri fermo, ma ti ricordo che sei su Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Poi arriva quel giro, non serve raccontarla troppo. D-Fab feat. Alex, Run for Your Love.

Stai ascoltando Dancebox, in console Jack e Casanova.

una cosa bella nei dischi che non ti mollano. Non devono spiegarti niente, restano addosso. Lascia stare quello che stavi facendo, perché qui su Dancebox arriva Echuana.

Fire lascia una luce rossa sulla console, che non è un incendio enorme, è una cosa più piccola. Un LED acceso, un cavo caldo, il mixer che sembra respirare ancora. Casanova non lo spegne, tiene quel punto lì, poi apre.

sei su Dancebox e ogni tanto basta poco. Un nome, un giro che riconosci anche se non volevi, una melodia che entra e mette tutti nella stessa stanza. Qui non facciamo finta di niente. Quando

dal 1995 facciamo un salto nei primi 2000 e qui il corpo sa già cosa fare. Non c'è una grande teoria, non c'è un discorso, c'è il basso, c'è il giro di

Al momento in cui la serata non è più nuova ma non è ancora finita, la giacca in mano, qualcuno dice andiamo e nessuno si muove davvero. Intanto però la radio tiene il tempo per tutti perché arriva Web.

ricordo che sei su Dancebox nella tua radio preferita. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Voliamo nel 2001, Dancebox cambia traiettoria senza perdere il passo. Arriva Marcus Electronic.

chiudere stringiamo la luce. Non diventa buio, diventa rosso. Rosso da club quando le casse sono davanti. Rosso da fine corsa. Rosso da ultimo disco che non vuole fare il saluto educato. Siamo quasi in fondo, ma Dancebox non si mette seduto.

0: C'è solo una luce che resta accesa, una frequenza ancora presa, un finale aperto che ti lascia lì, davanti al cabinato con la cassa addosso. Io sono Jack, Casanova in console lascia correre l'ultimo giro senza spegnere subito la console. E io resto qui un secondo, perché Dancebox non chiude mai tutto di colpo. Lasciamo il finale aperto, noi ci ritroviamo su Dancebox, qui nella tua radio preferita. Ciao.
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 19 in punto.
2: Dance floor. Welcome.
5: Anni 2000.

important, but it's more important to be nice.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.
12: Luce Verde Italia.
13: Bentrovati. Maltempo su diverse aree del centro-nord, con allerta meteo arancione su ampi settori di Liguria ed Emilia-Romagna. Allerta gialla in 8 regioni. Per quanto riguarda la situazione traffico, segnaliamo code per un incidente sulla A10 Genova Ventimiglia tra Albissole e Varazze verso Genova. Sempre sulla A10 code per lavori tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. Intenso il traffico sul tratto toscano dell'Autosole con code tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma. Per lavori in corso si registrano code sul tratto della Firenze-Roma tra Orvieto e Fabbro in direzione Firenze. In Campania code per traffico sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Genova-Roma la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata tra Vada e Cecina per un inconveniente tecnico ad un treno fermo in linea in direzione Roma. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
12: Un servizio a cura dell'ACI.
14: Yeah. Yo, what's up? Ready? Non-stop. Cause you know it don't stop.
15: Radio Dance Floor.
16: The sound of the 90s.

in the new millennium. It's time for Jay.

0: Made in Italy.
1: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.
2: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
3: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
4: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
3: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
2: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1998.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hi, I'm Sugar Babe.
4: Hey, I'm Mariah Carey.
5: Hi, I'm Robbie Williams.
6: Hey, this is Kylie.
7: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 4 minuti.
0: Dance floor.
3: Incoming transmission. You got a text message.
4: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati. Dati. Dati.
0: I suonati di Enrico.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
6: Ben ritrovati, come sempre in diretta dal Jafu Studio, sabato 12 di settembre 2026. Ringrazio Marco che si sta occupando della regia. Ben ritrovati da Enrico, i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni. E devo dire che vi siete particolarmente impegnati, perché è una tracklist formidabile quella che andremo a condividere in questo nostro appuntamento. info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram. Non so quali siano le temperature di questo periodo dalle vostre parti, ma mi auguro che, insomma, quel caldo torrido se ne sia effettivamente andato, per lasciare temperature un po' più miti, un po' più settembrine, direi proprio. Partiamo veramente bene. 1999, un progetto che sicuramente vi regalerà forti brividi. Double Bass, I'll Be Free, con una produzione tutta italiana, Walter Toso, Roby Fontolan, Roberto Lupi. Ne approfitto per salutare Roby Scaglione, che magari in questo momento sta ascoltando anche dall'Australia sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor, visto che tra gli special thanks che sono contenuti in questo disco c'è anche proprio Roby Scaglione, che mi fa molto piacere poter salutare. Il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, siamo dannatamente eterni qui on Radio Dance Floor.

saluto Roby Scaglione, chissà, magari proprio in questo momento è sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. La radio antica, la maniera della radio antica, quindi un po' di saluti, le geografie. Saluto Luigi Mosca che la scorsa settimana ha postato una splendida fotografia con una meravigliosa, non solo bella, alba di Catanzaro Lido. Grazie Luigi, non so quali siano gli impegni di questo weekend, ma sicuramente saranno cose belle, cose importanti e soprattutto mi auguro davvero molto gratificanti. Bellissima l'alba a Catanzaro Lido, la meravigliosa Calabria. Saluto anche Emiliano Critelli che ha postato una foto molto refrigerante del lago di Bracciano e siamo nel Lazio, siamo nell'area metropolitana della città di Roma. Grazie Emiliano, grazie naturalmente per quello che vorrete raccontarmi. Sapete, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità, i contatti li conoscete, quindi fatevi avanti. Un saluto a questo punto ad Enrico Brunoni, ce ne andiamo nel Venezuela. Grazie Enrico, grazie per il tuo messaggio, grazie per aver voluto, come dire, portare in condivisione, ecco, i momenti belli, brutti, le preoccupazioni di questa fase di storia veramente molto complessa. Io vorrei salutare, scrive Enrico, la mia amica che è stata coinvolta nel disastro, il terremoto, insomma se ne è molto molto parlato. Però Enrico, a me piacerebbe sapere il nome, ecco, tanto per poterla costringere ad uscire da questo anonimato un pochino coatto. Grazie Enrico, intanto 1997, la voce splendida di Tabor Adams, sto parlando di Blackwood, il progetto che My Love For You, come sempre Tony Verde, Emanuele Marascia, Sandro Murru alla produzione, un rework che Enrico vuole ascoltare, vuole dedicare a questa amica. Enrico, conto sul fatto di avere il nome in modo tale da poter definire un pochino meglio, sapete, le dediche, le controdediche. Enjoy the radio on Radio Dance Floor.

le cose si siano risistemate, perché insomma ci sono stati tanti eventi effettivamente che hanno caratterizzato il Venezuela in questi ultimi mesi. Grazie per essere sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor, e un saluto grande a Nicola Ricci dalla Romagna. Grazie Nicola, grazie per la tua presenza. Temperature che mi auguro si siano un pochino abbassate, perché ragazzi non se ne può più di queste temperature che sono completamente fuori stagione. Un saluto anche a Carola Britti, la scorsa settimana visita nella città di Asti con un clima torrido, perché è vero, nella città di Asti si è corso lo storico palio della città di Asti, per cui grazie Carola, grazie per questa tua attestazione. E naturalmente, vedete, mi fa piacere quando raccontate questi squarci della vostra vita. Do il benvenuto intanto a Vincenzo Gemmini. Ciao Vincenzo, buon weekend, mi auguro che ci siano tanti progetti interessanti a partire da questa canzone. Allora, progetto francese con Alan Kim, con Fred Folk, e sto parlando di un progetto che nel 2000 con lo stage name Alan Breaks and Fred Folk arrivò con questo titolo molto essenziale, perché è semplicemente intro. Grazie Vincenzo, ottimo lavoro di ricerca, ottimo lavoro di condivisione. I suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni. Enjoy the 90s.

grazie a Vincenzo Gemmini, grazie per la tua presenza costante, grazie per la tua collaborazione davvero così attiva. Grazie Vincenzo, cifra tonda, era il 2000, Alan Breaks e Fred Folk, era semplicemente intro. Allora, vedo che mi state raccontando diverse cose e soprattutto grazie per portare le vostre storie di ordinaria, straordinaria quotidianità qui in condivisione. Sapete, un po' alla maniera della radio antica, la radio degli anni 90, quella che era fatta di interazione fortissima, di dediche, di controdediche. Un po' di saluti proprio perché è la radio antica. Ad Antonietta, Nina Lovisi, che ci accoglie sulle colline patrimonio UNESCO dell'umanità del sud dell'Astigiano, dove ormai è prossima anche la partenza della vendemmia. Antonietta, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. Un saluto a Gabriele Visi, che si trova nella capitale, dove arriveremo tra non molto. Un saluto ad Eric Larnar, grazie ragazzi, grazie anche per le vostre geografie, quelle che mi piacciono sempre moltissimo. Intanto, che ne dite, 1998, ci stiamo muovendo in un range abbastanza limitato, seconda parte degli anni 90, il progetto dalla Control Records, siamo in Germania con Dennis Bone e Matthias Menck, sto parlando di Boys R Us, questa canzone elegantissima, Singing In My Mind. Lo so che se avete la possibilità di farlo è opportuno che proviate ad ascoltarla ad occhi chiusi, ma solo se avete la possibilità di farlo. L'energia della novantazione, la vostra radio stazione.

massimo alla radio in quel lontano 1998. Boys Russ era Singing in My Mind. Bella, lo so, sono quelle canzoni che vi permettono di rivivere forti emozioni. La macchina del tempo, la radio è una splendida, magica macchina del tempo anche sotto questa prospettiva, per cui vedete, la sintonia delle emozioni, i suonati di Enrico ha pure questa prerogativa. C'è chi sta lavorando anche in questo momento e allora è un gran piacere poter salutare il Biagio, il Bios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista. Immagino, Biagio, una giornata molto lunga, molto impegnativa, però mi auguro davvero ricca di soddisfazioni, perché di impegno ce n'è tanto, è giusto che ci siano anche le soddisfazioni per controbilanciare l'impegno. Saluto anche Christian, in questo momento in fase lavorativa. Grazie ragazzi, grazie per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E un saluto subito a Salvo D'Elia, con il quale arriviamo in Puglia, ce ne andiamo nella zona del Salento. Grazie Salvo, una tracklist che di settimana in settimana andiamo ad esplorare. Questa volta andiamo un po' indietro nel tempo, 1994, un progetto italiano, lo stage name era Andrew 60, Oh Carol, nella Sweet Dreams Rework con Andrea Alberghi, ve l'ho detto, produzione tutta italiana. Emozioni importanti, soprattutto perché la prerogativa, la mission di Salvo D'Elia è quella di andare a scoprire canzoni che altrimenti rischieremmo anche di dimenticare, e invece no, qui on Radio Dance Floor.

Grazie Salvo, un saluto a te e un saluto agli amici della splendida Puglia, magari un po' assolata ancora perché in questa stagione ci sta, eh? 1994, Andrew Sixty era Oh Carol. Grazie naturalmente anche per quello che state portando in condivisione a proposito del vostro weekend, tanti progetti. Beh, questo è un periodo in cui in effetti sono moltissime le opportunità per visitare il nostro territorio e perché no, ecco, andare un pochino in giro proprio per il mondo, se c'è la possibilità di farlo è un'ottima, ottima possibilità. Un saluto intanto a Knedio Crocodile, The Trancing in Slovacchia, mentre a Bellaria, Igea Marina, c'è Sandro, Sandrula DJ Zavoli. Un saluto a Daniel Mifsud. Grazie ragazzi, ovviamente un gran piacere potervi trovare anche in questo caso nel nostro appuntamento qui nei Suonati di Enrico. Ce ne andiamo ancora in Puglia, la seconda delle due segnalazioni di Salvo D'Elia, dal 94 di Andrew Sixty al 2000 di Betty, perché si tratta di Betty Ozarek. Sto parlando di Come to Me dal The Belvedere Studio, che si trova in Belgio, produzione che ci porta a latitudini piuttosto nordiche. Nel 2000 questa Come to Me, beh, ci regalava delle belle soddisfazioni. Enjoy the 90s, la pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

grazie a Salvo Delia, grazie Salvo per questo tuo lavoro di ricerca pazientissimo, veramente bizantino, andare a scoprire nel mare infinito della rete queste che sono canzoni che altrimenti passerebbero nel dimenticatoio. Era il 2000, era Betty, era Come To Me. E poi un saluto ad Ale Vinci, un saluto a Mia Prednar da Bistrica Prizriku. Grazie ragazzi, grazie per la vostra presenza, grazie per la costanza con la quale gustate l'energia della novantazione. A proposito di energia e a proposito di magia, se vi dico Sash, se vi dico Mysterious Time, allora siamo nel 98, quando Sasha Lapesen, che non ne ha sbagliata una, con la voce meravigliosa di Tina Cousins, arrivava con questo successo straordinario che ne dite, alzerete un po' il volume della radio, lo so che lo farete, Condominio Danzerino, e ci sta benissimo, e l'energia della novantazione.

era Mysterious Time, ricordo benissimo quanto suonasse bene, quanto suonasse alla radio questa canzone e come suona bene oggi a distanza davvero di tanti anni, quasi 30, 1998, insomma, siamo proprio lì lì. Raccontatemi quello che state facendo, ditemi come state vivendo questo sabato 12 di settembre, per chi mi sta seguendo in diretta live dal Gianfu Studio, un saluto anche a chi mi seguirà nei momenti replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. C'è Marco in regia e ci siete voi che mi state raccontando quello che state facendo proprio in questo momento e di questo vi sono infinitamente grato. info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, poi pagina Facebook, pagina Instagram. L'importante è che mi raccontiate quello che state facendo. E a questo punto ce ne andiamo a Napoli. Un saluto grande a Bruno Capezzuto, un saluto a Mario Pascarelli. Mario, fotografia meravigliosa quella che hai postato la scorsa settimana con cielo e mare azzurrissimi, l'idea della serenità, immagino anche le temperature particolarmente alte, il Vesuvio che si staglia sullo sfondo con la sua imponenza, un po' terrificante anche, però grazie Mario, aspetto altre fotografie e altri squarci di partenopeità e grazie naturalmente a Bruno Capezzuto. Grazie Bruno, 1993. Te ne torniamo in Germania con Matthias Wunderlich, con Michael Pride, con Nadine Stout, un progetto che fece molto discutere, Onda del Futuro ed è Terra, canzone che è del 1993, insomma di anni ne sono passati veramente tanti, conserva un'attualità impressionante considerate le situazioni legate a questo clima veramente impazzito. Grazie Bruno, grazie per la tua presenza, un saluto a Mario Pascarelli, un abbraccio alla splendida partenopeità della città di Napoli, on Radio Dance Floor. Terra.

grazie Bruno, canzone che porta con sé anche un pizzico di malinconia. 1993, onda del futuro, Terra, un periodo in cui le produzioni italiane che arrivavano dall'estero in lingua italiana non erano così numerose. Questa sicuramente si segnalò anche per l'originalità e l'importanza del tema. Grazie Bruno, grazie per la tua selezione, un saluto grande a Mario Pascarelli, grazie naturalmente per essere qui sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Prima, salutando Gabriele Visi, ci siamo trovati nella città di Roma. Bene, ci torniamo perché c'è Andrea Riva, grande, ottimo, elegante padrone di casa, con la sua segnalazione 1995 XL con il featuring di Giuseppe. Sto parlando di Fluxland nella Voxland version con Reflex Records, Gian Lorenzo Tubelli, Marco Franciosa. Il featuring è di Luciano Fronti, che è poi Giuseppe. Guardate, anzi Andrea, ti ringrazio per questa opportunità che mi hai dato. Andando a cercare un po' di notizie su questo progetto, ho visitato la pagina di Wikipedia legata proprio a Giuseppe. Se vi capita, andate, curiosate, perché ci sono veramente molti particolari che è bene conoscere, soprattutto perché, insomma, Giuseppe è stato un grande personaggio legato alla radiofonia del nostro paese. Grazie Andrea, canzone tutta quanta da godere. Un saluto agli amici della capitale. Enjoy the 90s.

grazie ad Andrea Riva, grazie per questa canzone certamente molto originale, XL, con il featuring di Giuseppe, era Fluxland. Insomma, tutto un gioco di X dietro a questa produzione. Grazie Andrea, ottimo weekend, non so che cosa ti riservi, tanto immagino anche la capitale in questo fine settimana. Sabato 12 di settembre in diretta dal Jafu Studio, un saluto a chi poi mi ascolterà nelle repliche nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Tra poco, ve l'ho già detto, c'è Flavio e sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Attenzione, contatti social estremamente importanti, perché sulle prime tre posizioni avete modo di esprimere il vostro parere. Che ne dite? L'interazione alla maniera della radio antica. 1994, allora 95 con XL, 94 con questo progetto italiano dei Daydream con Alex Di Stefano, Luigi Peluzzo dall'Indip Studio di Milano e Thinking About You. Anche in questo caso emozioni a fondo scala, l'energia della novantazione, la magia degli anni 90 on Radio Dance.

che dire. Se ve la siete gustata tutta dall'inizio alla fine, anche in questo caso, un pezzettino della vostra vita l'avete sicuramente rivissuto grazie a questa Daydream. Era Thinking About You, era il 1994, quelle cose che riescono veramente a non lasciarsi mai scalfire dal passaggio del tempo. Grazie Thomas, è il tuo momento. Un saluto a Thomas che ci accoglie nella zona del veneziano, dal 94 di Daydream al 99 di un altro progetto italiano importante come quello di B-Sharm, This Is My World, con Gian Cerchier alla voce, dal Tabloid Studio. Grazie Thomas, ottima segnalazione. Come al solito, la partecipazione, la collaborazione è sempre davvero importante. Enjoy the radio.

Grazie Thomas, bravo. Be Charm 1999, This is my world, canzone che alla radio, nella versione radio, funzionava benissimo perché partiva con la splendida

Grazie Thomas, bravo, grazie per la tua collaborazione così attiva, grazie per queste segnalazioni. Era il 2001 con You Will Survive, con il progetto Sunshine. E beh, quasi arrivati in conclusione, però dopo c'è Flavio e vi lascio nelle sapienti mani di Flavio con la Dance Floor Parade. Come già vi ho ricordato, attenzione, sulle prime tre posizioni i contatti social della radio sono estremamente importanti, perché avete modo di esprimere la vostra opinione, perché no, modificare il podio della classifica. Approfittatene l'interazione alla maniera della radio antica. Intanto canzone strepitosa per arrivare ai saluti, 1996 con Franco Moiraghi con il featuring di Amnesia. Sto parlando di Feel My Body, la produzione di Franco Miccoli. Franco Moiraghi, classe 1961, ci ha regalato delle canzoni meravigliose, compresa questa. La ritroviamo quasi in conclusione on Radio Dance Floor.

0: E che dire? Beh, le emozioni qui veramente infinite, una canzone di quelle da ascoltare periodicamente perché fanno bene allo spirito. Feel My Body, Amnesia con Franco Moiraghi, questa produzione elegantissima con tutte quelle contaminazioni che effettivamente resero quella parte degli anni 90 un vero e proprio laboratorio di creatività. Vi lascio con Flavio con la Dance Floor Parade, grazie a Marco che si è occupato della regia. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio, come sempre aspetto le vostre indicazioni alla maniera della radio antica. Un saluto grande da Enrico e enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Dance Floor.
4: Classifica più bella è quella che non si limita a dirti che canzone stai ascoltando, ma ti fa ricordare esattamente dove eri quando l'ascoltavi. Su Radio Dance Floor, insieme a Flavio, è tempo di Dance Floor Parade. 3 Tori Amos, Professional Widow, 2 Clutch, Don't Worry, 1 BBE, 7 Days, 1 Week. Questo il podio della settimana scorsa, targato 7 settembre 1996. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor ed è cambiato qualcosina sulle retrovie di questo podio. Perdono infatti un punto i Clutch che scendono alla 3 con Don't Worry, ne guadagna 1 Tori Amos che sale così sullo scalino di mezzo con Professional Widow nella versione Armand Van Elden Remix. Riconfermati alla numero 1 con il 60% dei voti BBE 7 Days 1 Week.
1: Dance Floor
5: Parade.

E allora grazie a tutti gli amici che hanno partecipato attivamente a Radio Voto. Vi adoriamo, ragazzi. Un abbraccio, un augurio di buona giornata ad Alessandro Argelli, Andrea Platini, Andrea Riva. Grazie a David Bersari, Eric Larner, a Francesco Biondi. Grazie anche a Luigi Mosca, Manuela Farfallina, Marco Carella, Mauro Ceccon e Michele Favalli. Un ringraziamento anche a Nicola Pennazzato, Nicola Ricci, Valentino Gualandris e Vincenzo Gemmini. Oggi prendiamo una data precisa, 11 settembre 1993. L'estate ormai agli sgoccioli, le giornate iniziano lentamente ad accorciarsi, ma le discoteche non hanno nessuna intenzione di abbassare il volume, anzi, il 1993 sta diventando un anno importantissimo per la dance europea. Eurodance, house, techno, rap, remix, tutto si mescola e alcuni dei brani che ascolteremo oggi stanno diventando veri protagonisti delle classifiche. Altri invece sono piccole fotografie di quella stagione. 20 canzoni, 60 minuti, una macchina del tempo puntata sull'11 settembre 1993. Alzate il volume e allora si parte e si inizia dalla numero 20 insieme ad Aladino. Make it right now. Dance floor. Parade.

Oggi cominciamo con un nome che sembra direttamente uscito da una favola, ma che in realtà appartiene alla dance italiana degli anni 90. Il messaggio è chiarissimo: make it right now, fallo adesso, non domani, non lunedì, non quando ricomincia la palestra dopo le vacanze, adesso. E con questo spirito abbiamo aperto la Dance Floor Parade di oggi. E così la prima cartolina sonora arriva direttamente dall'estate del 1993, box numero 20.

box numero 19 per Life Force, Scatterbox. E qui il titolo sembra quasi descrivere quello che succedeva dentro una pista da ballo nel 93. Un'esplosione di suoni, ritmi, luci e persone che si muovono in tutte le direzioni. Una scatterbox, insomma. Sembrava quasi un'autopista. E noi continuiamo a rovistare dentro quella scatola piena di suoni. Box numero 19,

Alla numero 18 c'è una di quelle canzoni che non ha bisogno di cercare passaporto per entrare nella nostra chart. Loro naturalmente erano 883. Rotta per casa di Dio appartiene a Nord Sud-Ovest Est, l'album che nel 1993 ha consacrato definitivamente gli 883 presso il grande pubblico. E naturalmente quando una canzone degli 883 arriva in versione remix, la strada verso la pista da ballo praticamente è già stata tracciata. E quindi l'abbiamo raggiunta questa casa di Dio, e la rotta l'abbiamo trovata molto molto bene. Box numero 18.

Un sorriso per il futuro, già il titolo è una piccola dichiarazione di intenti. Give a smile for the future. Eravamo insieme a Lost Tribe e devo dire che guardando questa classifica con gli occhi del 2026 c'è qualcosa di curioso. Nel 1993 il futuro della musica dance non era ancora stato scritto. Stavano prendendo forma nuovi suoni, nuove contaminazioni, nuovi modi di produrre. Molte delle cose che qualche anno dopo avremmo chiamato trance o progressive stavano ancora cercando la propria identità. E allora

Amici, qui il nome dice già moltissimo. Digital Boy, uno pseudonimo perfetto per un'epoca in cui la tecnologia stava diventando sempre più protagonista della musica. E poi crossover, incrociare. Perché esattamente quello che stava succedendo alla dance, generi che si incontravano, pubblici che si mescolavano, radio e discoteche che iniziavano a parlare la stessa lingua. E il risultato, un suono sempre più difficile da mettere dentro una sola casella. E forse era proprio questo il bello. Box numero 16 per Digital Boy.

Posizione numero 13, e qui facciamo un piccolo gioco con il titolo. Back to the Future, indietro verso il futuro. Sembra un errore di grammatica, ma per una Dance Floor Parade è quasi una filosofia di vita. Perché noi facciamo esattamente questo. Torniamo indietro per riscoprire il futuro che il 1993 immaginava. E adesso scopriamo anche che aveva parecchie idee giuste. Box numero 13, Dirty Mind.

di quei nomi che raccontano perfettamente la stagione della techno melodica europea. General Bass, Apache. Dietro questo progetto di Thomas Kukula c'era Axel Breitung, produttore tedesco che sarebbe diventato una figura importante della scena dance europea. E Apache è uno di quei titoli che troviamo perfettamente a proprio agio nel panorama dance del 1993. Il beat è quello giusto, la velocità pure, e quando parte non serve altro. Box numero 12 per General Bass, Apache. Occhio

Allora, eccoci arrivati alla numero 11, momento del nostro giro di boa. E oggi, altro che giro tranquillo, facciamo una curva con gli occhiali da sole e il vento nei capelli per chi li ha ancora i capelli. E soprattutto con una chitarra italiana a bordo, perché alla numero 11 abbiamo ritrovato Vasco Rossi con Delusa. La prima parte di questa Dance Floor Parade l'abbiamo aperta con Aladino, alla numero 20 Make It Right Now. In box numero 19 Life Force era Scatterbox, seguito alla 18 da 883 con il remix di Rotta per Casa di Dio. In box numero 17 Lost Tribe Give Me a Smile for the Future, alla 16 la Dance di Digital Boy con Crossover, seguito alla 15 dei Paris Underground e la loro Passion. In box numero 14 di House of Pimps Get a Hook, 13 Dirty Mind Back to Future. In box numero 12 abbiamo ritrovato General Bass con Apache, e la 11 era questa di Vasco Rossi, il remix di Delusa. Allora, giro di boa completato, adesso cambia la temperatura, perché da qui in avanti si entra nell'emisfero caldo della chart e le prime 10 posizioni sono già pronte. Qui dentro cominciano ad apparire alcuni dei nomi che stanno letteralmente definendo il suono del 1993. Quindi tenetevi stretti, perché da questo punto la pista comincia a scaldarsi davvero.

Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. Qui su Radio Dance Floor è tempo di Dance Floor Parade. Ci sono titoli che sembrano quasi delle istruzioni per l'uso: The Key, The Secret, La Chiave, Il Segreto. E nel 1993 questa chiave apre parecchie porte. The Urban Cookie Collective arriva fino alla numero 2 della classifica britannica, mentre il brano conquista anche la vetta della dance chart inglese. Insomma, il segreto non era poi così segreto, bastava mettere il disco e lasciare che partisse il beat. In box numero 10, The Urban Cookie Collective, The Key, The Secret, ed è così che abbiamo aperto l'emisfero caldo della chart.

completamente paesaggio. Adesso aiutatemi. Chiudete gli occhi per un secondo e immaginate una pista del 1993. Luci colorate, sudore, jeans, camicie larghe, capelli cotonati e qualcuno che dal fondo della sala urla Fatuca Gam! Q&Q. Un titolo che già da solo sembra fatto per essere pronunciato ad alta voce dentro una discoteca. Non serve complicare troppo la faccenda. Qui la parola d'ordine è una sola.

Se avete mai avuto la sensazione che una discoteca degli anni 90 potesse decollare da terra, questa era sicuramente la colonna sonora giusta, insieme a Steam System. Il titolo non promette esattamente una serata meditativa, infatti era Baracca Destroy. E noi sicuramente non meditiamo, noi continuiamo a salire, perché la Dance Floor Parade è arrivata all'ottava posizione.

17. Avete presente quel momento in cui la pista sembra andare più veloce della musica? Ecco, bip bip, lei era Joy Salinas. Un titolo piccolo, quasi infantile, ma infilatelo dentro una pista da ballo del 93 e improvvisamente cambia tutto. Siamo in quella fase della dance in cui anche due sillabe possono diventare un gancio micidiale.

Devo dire che qui non servono grandi discorsi, il titolo è già un ordine: Give It Up, The Goodman. E quando una canzone dance ti dice di mollare tutto, tu nel dubbio obbedisci, perché ormai siamo alla posizione numero 6, la temperatura è salita, il volume pure, ed

semplice semplice. Can we get enough? Possiamo averne abbastanza? Beh, nel caso della dance del 1993, probabilmente no. Bee Gees, Prince Rap ha portato in classifica questa miscela di rap, elettronica e ritmo da pista che in quegli anni attraversa continuamente i confini tra club, radio e classifiche. E quando il titolo ti fa una domanda del genere, la risposta della pista è praticamente automatica. No, non ne abbiamo ancora abbastanza. E intanto noi ci appropinquiamo ad attraversare il confine occidentale dell'emisfero caldo di questa chart. E lo faremo insieme a Hathaway.

attimo, perché questo signore non è arrivato qui per caso. Si chiama Hathaway. Dopo What is Love nel 1993 arriva Life, un altro enorme successo internazionale, numero uno in diversi paesi europei e fino alla seconda posizione in Italia e in Germania. Quindi se cercavate una colonna sonora per raccontare la vita, Hathaway ha scelto una soluzione piuttosto semplice: farla ballare. E noi siamo arrivati proprio qui alla posizione numero 4. La seconda mezz'ora di questa Dance Floor Parade dedicata all'11 settembre 93 l'abbiamo aperta con gli Urban Cookie Collective in box numero 10, The Kid Secret. 9 Q&Q Batucca Gam, in box numero 8 c'erano Steam System con Barracca Destroy. La pista è letteralmente esplosa alla numero 7 grazie a Bip Bip per Joy Salinas. Say the Goodman, Give It Up. In box numero 5 abbiamo ritrovato BG, The Prince of Rap, Can We Get Enough. E la 4 era questa di Hathaway, Life. Tre canzoni ancora da rivivere. Abbiamo attraversato il confine occidentale e a questo punto sono pronto per cedere a voi il comando di questa classifica. Votate la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Mentre voi aprite i social e cercate il post del podio di oggi, noi non ci fermiamo mai e quindi iniziamo già a raccontarvi lo scalino più basso del podio. Numero 3, Kill the Beat, Mr. Vain. Number 3.

confine occidentale abbiamo trovato uno dei pezzi che nell'estate del 1993 praticamente non aveva bisogno di presentazione. Mr. Vain, Cult Beat, una di quelle canzoni che quando parte il primo giro di synth hai già capito tutto. Questo brano è arrivato fino alla numero 1 nella UK Singles, dove è debuttato in classifica proprio nell'agosto del 1993. In quel momento il nome di Cult Beat cominciava a diventare sinonimo di una certa idea di Eurodance, melodia immediata, ritmo potente e quel ritornello che, diciamolo, una volta entrato in testa non chiede il permesso per restarci. Siamo al podio, questa era la nostra numero 3 di oggi. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela, perché ogni voto di oggi potrebbe tornare a galla quando sarà il momento di tirare le somme. E adesso arriva un momento delicatissimo, quello in cui non si può più fare finta di niente, perché sul podio ci sono ancora due canzoni. E allora prendete i vostri taccuini segreti, scriveteci mentalmente la numero 3, date le vostre stelline, fate i vostri calcoli e non fatevi scoprire da nessuno, perché stiamo per scoprire chi si prende la medaglia d'argento. Alla numero 2, Robin S, Love for Love. Number 2.

amici, la seconda posizione di oggi arriva direttamente dall'altra parte dell'Atlantico. E qui la domanda non è se c'è amore, la domanda è quanto amore c'è. Love for Love, Robin S, un brano che negli States arriva fino alla numero uno della Dance Club Songs di Billboard e che anche in Europa ha trovato un terreno fertile, perché in Italia è entrata direttamente nella top 10. House allo stato puro, voce, piano, groove e quella sensazione tipicamente anni 90, per cui dopo averla ascoltata una volta, la seconda volta non aspetti neanche l'intro, sai già dove essere e dove devi ballare. Questa era la nostra numero 2, Robin S, Love for Love. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3. Can't Beat Mr. Vain. 2. Robin S, Love for Love. Ma davanti a noi c'è ancora.

0: Eccoci. Eccoci arrivati al momento in cui le parole servono a poco, perché questa canzone, nel settembre del 93, non sta semplicemente passando nelle discoteche, sta comandando la pista. Molella, Confusion, un titolo che sembra quasi una descrizione perfetta di quello che succede quando parte il disco. Luci, bassi, mani in aria, gente che balla e nessuno ha intenzione di fermarsi. Nelle classifiche dance di quel periodo Confusion è un autentico dominatore. Arriva a collezionare settimane consecutive in vetta e oggi, 11 settembre 1993, ancora una volta la vetta è sua. Numero 1. Molella, Confusion. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3. Kill to Beat, Mr. Vane. 2. Robin S. Love for Love. 1. Molella, Confusion. 3 canzoni, 3 mondi, Eurodance, House e Dance Italiana. Una fotografia perfetta di quello che stava succedendo sulle piste nel 1993. Adesso sapete cosa fare. Prendete questo podio, fatelo vostro, hackeratelo, votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor, perché qui non si ascolta soltanto la storia della dance, la si riscrive una preferenza alla volta. E anche questa macchina del tempo ci riporta a casa, 11 settembre 93, un'estate che sta finendo, una stagione musicale che sta cambiando e una pista da ballo che invece non sembra avere nessuna intenzione di andare a dormire. 20 canzoni, 60 minuti e un'altra pagina della Dance Floor Parade è stata scritta anche oggi. Io sono Flavio, ci risentiamo alla prossima, stessa pista, altra data, altra storia, ma sempre Dance Floor Parade. Ciao ne!
1: Dance Floor Parade.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Dance Floor.
5: Su Radio Dance Floor c'è
6: Back to the Groove. Back to the Groove.
5: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
7: Music never stops.

0: soon.
1: Nova Anthology. Questo è Nova Anthology. Questo è Nova

0: Tune. Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È l'una e un minuto.
3: Dance Floor.
4: Yeah. Yo, what's up, ready?
5: Non-stop. Cause you know we don't stop.
3: Radio Dance Floor.
6: The sound of the 90s.
7: Classifica più bella è quella che non si limita a dirti che canzone stai ascoltando, ma ti fa ricordare esattamente dove eri quando l'ascoltavi. Su Radio Dance Floor, insieme a Flavio, è tempo di Dance Floor Parade. 3 Toriamos, Professional Widow, 2 Clutch, Don't Worry, 1 BBE, 7 Days, 1 Week. Questo il podio della settimana scorsa, targato 7 settembre 1996. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor ed è cambiato qualcosina sulle retrovie di questo podio. Perdono infatti un punto i Clutch, che scendono alla 3 con Don't Worry, ne guadagna 1 Toriamos, che sale così sullo scalino di mezzo con Professional Widow nella versione Armand Van Helden Remix. Riconfermati alla numero 1 con il 60% dei voti, BBE 7 Days 1 Week.
3: Dance Floor
8: Parade.

E allora grazie a tutti gli amici che hanno partecipato attivamente a Radio Voto. Vi adoriamo, ragazzi. Un abbraccio, un augurio di buona giornata ad Alessandro Argelli, Andrea Platini, Andrea Riva. Grazie a David Bersari, Eric Larner, a Francesco Biondi. Grazie anche a Luigi Mosca, Manuela Farfallina, Marco Carella, Mauro Ceccon e Michele Favalli. Un ringraziamento anche a Nicola Pennazzato, Nicola Ricci, Valentino Gualandris e Vincenzo Gemmini. Oggi prendiamo una data precisa, 11 settembre 1993. L'estate ormai agli sgoccioli, le giornate iniziano lentamente ad accorciarsi, ma le discoteche non hanno nessuna intenzione di abbassare il volume, anzi, il 1993 sta diventando un anno importantissimo per la dance europea. Eurodance, house, techno, rap, remix, tutto si mescola e alcuni dei brani che ascolteremo oggi stanno diventando veri protagonisti delle classifiche. Altri invece sono piccole fotografie di quella stagione. 20 canzoni, 60 minuti, una macchina del tempo puntata sull'11 settembre 1993. Alzato il volume? E allora si parte e si inizia dalla numero 20 insieme ad Aladino. Make it right now. Dance floor. Parade. Yes, now we can.

Oggi cominciamo con un nome che sembra direttamente uscito da una favola, ma che in realtà appartiene alla dance italiana degli anni 90. Il messaggio è chiarissimo: make it right now, fallo adesso, non domani, non lunedì, non quando ricomincia la palestra dopo le vacanze, adesso. E con questo spirito abbiamo aperto la Dance Floor Parade di oggi. E così la prima cartolina sonora arriva direttamente dall'estate del 1993, box numero 20.

box numero 19 per Life Force, Scatterbox. E qui il titolo sembra quasi descrivere quello che succedeva dentro una pista da ballo nel 93. Un'esplosione di suoni, ritmi, luci e persone che si muovono in tutte le direzioni. Una scatterbox, insomma, sembrava quasi un'autopista. E noi continuiamo a rovistare dentro quella scatola piena di suoni. Box numero 19.

numero 18 c'è una di quelle canzoni che non ha bisogno di cercare il passaporto per entrare nella nostra chart. Loro naturalmente erano 883. Rotta per casa di Dio appartiene a Nord Sudovest Est, l'album che nel 1993 ha consacrato definitivamente gli 883 presso il grande pubblico. E naturalmente quando una canzone degli 883 arriva in versione remix, la strada verso la pista da ballo praticamente è già stata tracciata. E quindi l'abbiamo raggiunta questa casa di Dio, e la rotta l'abbiamo trovata molto molto bene. Box numero 18.

sorriso per il futuro, già il titolo è una piccola dichiarazione di intenti. Give me a smile for the future. Eravamo insieme a Lost Tribe e devo dire che guardando questa classifica con gli occhi del 2026 c'è qualcosa di curioso. Nel 1993 il futuro della musica dance non era ancora stato scritto. Stavano prendendo forma nuovi suoni, nuove contaminazioni, nuovi modi di produrre. Molte delle cose che qualche anno dopo avremmo chiamato trance o progressive stavano ancora cercando la propria identità. E allora

Amici, qui il nome dice già moltissimo. Digital Boy, uno pseudonimo perfetto per un'epoca in cui la tecnologia stava diventando sempre più protagonista della musica. E poi crossover, incrociare. Perché esattamente quello che stava succedendo alla dance, generi che si incontravano, pubblici che si mescolavano, radio e discoteche che iniziavano a parlare la stessa lingua. E il risultato, un suono sempre più difficile da mettere dentro una sola casella. E forse era proprio questo il bello. Box numero 16 per Digital Boy.

Sembra quasi una cartolina notturna. Parigi, un club, la notte. E una parola che nella musica dance non passa mai di moda: passion. Perché puoi cambiare i sintetizzatori, campionati.

Posizione numero 13, e qui facciamo un piccolo gioco con il titolo Back to the Future, indietro verso il futuro. Sembra un errore di grammatica, ma per una Dance Floor Parade è quasi una filosofia di vita, perché noi facciamo esattamente questo: torniamo indietro per riscoprire il futuro che il 1993 immaginava. E adesso scopriamo anche che aveva parecchie idee giuste. Box numero 13, Dirty Mind.

ecco uno di quei nomi che raccontano perfettamente la stagione della techno melodica europea. General Bass, Apache. Dietro questo progetto di Thomas Kukula c'era Axel Breitung, produttore tedesco che sarebbe diventato una figura importante della scena dance europea. E Apache è uno di quei titoli che troviamo perfettamente a proprio agio nel panorama dance del 1993. Il beat è quello giusto, la velocità pure, e quando parte non serve altro. Box numero 12 per General Bass, Apache. Occhio alla numero 11, è arrivato il momento del giro di boa, insieme a Vasco Rossi.

Allora, eccoci arrivati alla numero 11, momento del nostro giro di boa. E oggi, altro che giro tranquillo, facciamo una curva con gli occhiali da sole e il vento nei capelli per chi li ha ancora i capelli. E soprattutto con una chitarra italiana a bordo, perché alla numero 11 abbiamo ritrovato Vasco Rossi con Delusa. La prima parte di questa Dance Floor Parade l'abbiamo aperta con Aladino, alla numero 20 Make It Right Now. In box numero 19 Life Force era Scatterbox, seguito alla 18 da 883 con il remix di Rotta per Casa di Dio. In box numero 17 Lost Tribe Give Me a Smile for the Future, alla 16 la Dance di Digital Boy con Crossover, seguito alla 15 dei Paris Underground e la loro Passion. In box numero 14 di House Pimps Get a Hook, 13 Dirty Mind Back to Future. In box numero 12 abbiamo ritrovato General Base con Apache e la 11 era questa di Vasco Rossi, il remix di Delusa. Allora, giro di boa completato, adesso cambia la temperatura, perché da qui in avanti si entra nell'emisfero caldo della chart e le prime 10 posizioni sono già pronte. Qui dentro cominciano ad apparire alcuni dei nomi che stanno letteralmente definendo il suono del 1993. Quindi tenetevi stretti, perché da questo punto la pista comincia a scaldarsi davvero.

Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. Qui su Radio Dance Floor è tempo di Dance Floor Parade. Ci sono titoli che sembrano quasi delle istruzioni per l'uso: The Key, The Secret, La Chiave, Il Segreto. E nel 1993 questa chiave apre parecchie porte. The Urban Cookie Collective arriva fino alla numero 2 della classifica britannica, mentre il brano conquista anche la vetta della dance chart inglese. Insomma, il segreto non era poi così segreto, bastava mettere il disco e lasciare che partisse il beat. In box numero 10, The Urban Cookie Collective, The Key, The Secret, ed è così che abbiamo aperto l'emisfero caldo della chart.

fatto completamente paesaggio. Adesso aiutatemi. Chiudete gli occhi per un secondo e immaginate una pista del 1993. Luci colorate, sudore, jeans, camicie larghe, capelli cotonati e qualcuno che dal fondo della sala urla Patuca Gam! Q&Q. Un titolo che già da solo sembra fatto per essere pronunciato ad alta voce dentro una discoteca. Non serve complicare troppo la faccenda. Qui la parola d'ordine è una sola.

Se avete mai avuto la sensazione che una discoteca degli anni 90 potesse decollare da terra, questa era sicuramente la colonna sonora giusta. Insieme a Steam System, il titolo non promette esattamente una serata meditativa, infatti era Baracca Destroy. E noi sicuramente non meditiamo, noi continuiamo a salire, perché la dance

Avete presente quel momento in cui la pista sembra andare più veloce della musica? Ecco, bip bip, lei era Joy Salinas. Un titolo piccolo, quasi infantile, ma infilatelo dentro una pista da ballo del 93 e improvvisamente cambia tutto. Siamo in quella fase della dance in cui anche due sillabe possono diventare un gancio micidiale.

Devo dire che qui non servono grandi discorsi, il titolo è già un ordine. Give it up, the good man. E quando una canzone dance ti dice di mollare tutto, tu nel dubbio obbedisci, perché ormai siamo alla posizione numero 6, la temperatura è salita, il volume pure, e davanti a noi restano soltanto

semplice semplice, can we get enough? Possiamo averne abbastanza? Beh, nel caso della dance del 1993 probabilmente no. Bee Gees, Prince e Rap ha portato in classifica questa miscela di rap, elettronica e ritmo da pista che in quegli anni attraversa continuamente i confini tra club, radio e classifiche. E quando il titolo ti fa una domanda del genere, la risposta della pista è praticamente automatica: no, non ne abbiamo ancora abbastanza. E intanto noi ci appropinquiamo ad attraversare il confine occidentale dell'emisfero caldo di questa chart, e lo faremo insieme a Hathaway.

0: Fermiamoci un attimo, perché questo signore non è arrivato qui per caso. Si chiama Hathaway. Dopo What is Love nel 1993 arriva Life, un altro enorme successo internazionale, numero uno in diversi paesi europei e fino alla seconda posizione in Italia e in Germania. Quindi, se cercavate una colonna sonora per raccontare la vita, Hathaway ha scelto una soluzione piuttosto semplice: farla ballare. E noi siamo arrivati proprio qui alla posizione numero 4. La seconda mezz'ora di questa Dance Floor Parade, dedicata all'11 settembre 93, l'abbiamo aperta con gli Urban Cookie Collective in box numero 10, The Kid Secret. 9 Q&Q, Batucca Gam. In box numero 8 c'erano Steam System con Barracca Destroy. La pista è letteralmente esplosa alla numero 7 grazie a Bip Bip per Joy Salinas. Say the Goodman, Give It Up. In box numero 5 abbiamo ritrovato BG, The Prince of Rap, Can We Get Enough. E la 4 era questa di Hathaway, Life. Tre canzoni ancora da rivivere. Abbiamo attraversato il confine occidentale e a questo punto sono pronto per cedere a voi il comando di questa classifica. Votate la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Mentre voi aprite i social e cercate il post del podio di oggi, noi non ci fermiamo mai e quindi iniziamo già a raccontarvi lo scalino più basso del podio. Numero 3, Kill the Beat, Mr. Vain.
1: Number 3.

0: confine occidentale abbiamo trovato uno dei pezzi che nell'estate del 1993 praticamente non aveva bisogno di presentazione. Mr. Vain, Cult Beat, una di quelle canzoni che quando parte il primo giro di synth hai già capito tutto. Questo brano è arrivato fino alla numero 1 nella UK Singles, dove è debuttato in classifica proprio nell'agosto del 1993. In quel momento il nome di Cult Beat cominciava a diventare sinonimo di una certa idea di Eurodance, melodia immediata, ritmo potente e quel ritornello che, diciamolo, una volta entrato in testa non chiede il permesso per restarci. Siamo al podio, questa era la nostra numero 3 di oggi. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela, perché ogni voto di oggi potrebbe tornare a galla quando sarà il momento di tirare le somme. E adesso arriva un momento delicatissimo, quello in cui non si può più fare finta di niente, perché sul podio ci sono ancora due canzoni. E allora prendete i vostri taccuini segreti, scriveteci mentalmente la numero 3, date le vostre stelline, fate i vostri calcoli e non fatevi scoprire da nessuno, perché stiamo per scoprire chi si prende la medaglia d'argento. Alla numero 2, Robin S, Love for Love.
1: Number 2.

amici, la seconda posizione di oggi arriva direttamente dall'altra parte dell'Atlantico. E qui la domanda non è se c'è amore, la domanda è quanto amore c'è. Love for Love, Robin S, un brano che negli States arriva fino alla numero uno della Dance Club Songs di Billboard e che anche in Europa ha trovato un terreno fertile, perché in Italia è entrata direttamente nella top 10. House allo stato puro, voce, piano, groove e quella sensazione tipicamente anni 90, per cui dopo averla ascoltata una volta, la seconda volta non aspetti neanche l'intro, sai già dove essere e dove devi ballare. Questa era la nostra numero 2, Robin S, Love for Love. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3. Cute Beat, Mr. Vain. 2. Robin S, Love for Love. Ma davanti a noi c'è ancora una sola canzone. In box numero 1, Molella, Confusion. Number 1.

Eccoci. Eccoci arrivati al momento in cui le parole servono a poco, perché questa canzone, nel settembre del 93, non sta semplicemente passando nelle discoteche, sta comandando la pista. Molella, Confusion, un titolo che sembra quasi una descrizione perfetta di quello che succede quando parte il disco. Luci, bassi, mani in aria, gente che balla e nessuno ha intenzione di fermarsi. Nelle classifiche dance di quel periodo Confusion è un autentico dominatore. Arriva a collezionare settimane consecutive in vetta e oggi, 11 settembre 1993, ancora una volta la vetta è sua. Numero 1. Molella, Confusion. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3. Kill to Beat, Mr. Vain. 2. Robin S. Love for Love. 1. Molella, Confusion. 3 canzoni, 3 mondi, Eurodance, House e Dance Italiana. Una fotografia perfetta di quello che stava succedendo sulle piste nel 1993.